bisogno di tenere questo 10 o'clock. 10 o'clock, ho trovato che il programma è ora, si chiama, e lui sta a 11 o'clock. 11 o'clock è Macandem, Casano Macandem, lo trovavamo un programma di pena della stagione, e che adesso è calore per la sua pili, qua a Mafellezom. E trovate lo veniamo a Mao, che è calore per la sua sangue e femme.

0: ajange pero fi waki to the gym ma programme ko sonne biso wala ne barkane fo so la bas wori ngakam
1: zire
0: ngam zire tane ngakam lo zire handem
1: sande
0: en cham ngakam
1: ko so tse ko ngam no bo ko to
0: en cham
1: ko ha so ma si di mo ko
0: en lo to programme ngakam
1: en cham ne ne mo futa ko era dinu o won to senam ba ni sinana o ha so ni ngam o tuo so non sa non da sera non da futa e il tuo io come cambia mo herenzi e non pere da sera di testa non dura di casa o va hasa e fa si va da fa non di mo non ma cambia hate non se vuoi fare fumo no va hasa di me la fa di da fa non se vuoi

mukasera wibone ayifitemo mubuyu yalula yena mukasera wibone ayifitemo.

la vergara d'acqua, lo crego qua, ma strius me, fatele se che suo perché profe wa chi squatta sa va malende. Me cuta ve quatele se profe wa chi fa sbenda.

kapina ka kandende. Nimi se kapina ka big pain, moro moro, kapina ka ta sina cholo, ki program da chali pizza. Lopotere, rikiri ti zengi. Big pain, moro moro.